Lo de Carichi Lisi. Smoking a B-boy. Lo de Carichi Lisi. I pull up in a game, nigga, feeling me. Pantava show. Kinasterini. I'm sick. Pila Cari Pirisi. Lebitso la tlatsa dichate ke me ke shapa lefatshe ke tshwere tamane e ntse le fifi ke kena fela ke sa thabe flow e baka mogwallo.